0: Everything is just fine. Why? Because she makes wine.
1: Radioactiva. Este 2026 solo se vive una vez.